0: Rodrigo, 98.9.
1: Nobody can stop me. Nobody not.
0: You wanna... Only hot hits.
2: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.